0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 2:03.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Rallenta il movimento e lasciati guidare, che il viaggio è ancora lungo e non ti puoi fermare. Attento a quando dici di non poterne più, che tanto presto o tardi il vecchio sarai tu.

0: aspettare la morte. Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte. Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.
1: Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.
2: La tua musica,
3: i tuoi amici,
2: è Radio Super.
3: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 7:06.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 8 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 9:02.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Hai visto i saldi da Metal Mark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9:41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno amiche, rigorosamente in diretta dal nostro studio 2 con Pierangelo Pini con voi, pronti per cosa succede? Ah, c'è Elisa che inizia così la nostra mattinata insieme qui dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Vero la Nuova. Prontissimi, oggi è già venerdì, siamo già al 21 di agosto, si è rinfrescato, che bello, che bello, che bello. Oh, abbiamo già una telefonata, pronto?
1: Pronto, pronto, buongiorno. Volevo fare tantissimi complimenti per la bellissima musica che mettete.
0: Grazie, ma che gentile.
1: Favolosi,
0: ma
1: favolosi.
0: Ma che gentile, ma come ti chiami?
1: Io mi chiamo Antonella, però io non mi chiamo mai, mi chiamano gli altri.
0: Certo. Antonella, da dove ci stai chiamando?
1: Ascoltando. Io chiamo da Busto Arsizio Varese.
0: Bene, grazie Antonella per le tue...
1: Ascoltami,
0: dimmi, cara,
1: amore,
0: dimmi.
1: Posso chiedere un brano?
0: Vediamo, dimmi.
1: Vorrei ascoltare gentilmente Don Bachi,
0: sì,
1: con Miracolo d'amore.
0: Va bene.
1: E ti ringrazio tantissimo.
0: Te la mettiamo nella seconda parte dopo le ore 11, va bene?
1: Va benissimo, grazie mille.
0: Ti
1: buona
0: salutiamo
1: giornata e complimenti.
0: Te. Grazie,
1: salve.
0: Cara, grazie, grazie, grazie a questa nostra nuova amica che ci ha chiamato da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Dicevo, buongiorno, buona mattinata, è il 21 di agosto, questa è Radio Super con Pierangelo, super mattina, sino alle ore 12 in diretta qui alla radio, canale 788, la radio che ascolti tramite il televisore sul canale 788, ma un saluto anche a coloro che ci stanno ascoltando dalla radio in DAB e dall'automobile. Attenzione, prudenza sulle strade perché c'è almeno qui da noi in corso un temporale, la pioggia. Pronto?
2: Ciao a Pierangelo, sono Dorotea, provincia di Rodi.
0: Ciao Dorotea, buongiorno a te e a Beppe, buongiorno cara.
2: Senti, anch'io sono meridionale.
0: Scusa? Scusa?
2: Io sono meridionale.
0: Sì, tu sei meridionale.
2: Sono del sud.
0: Sì, ma del sud esattamente da dove? Di dove sei tu originaria?
2: Che... di Molfetta, Bari.
0: Bah,
2: ecco.
0: Bello, la Puglia perciò, la Puglia.
2: Sì, che bello. Ho telefonato a mia zia, ha detto che lì fa un caldo mentre qui ci sono temporali.
0: Vabbè, dai, è meglio che faccia caldo al sud adesso che c'è il mare,
2: sì,
0: e c'è ancora la vacanza, ancora una settimana per stare in vacanza,
2: sì,
0: per quanto
2: sì,
0: riguarda il mese di agosto. Poi anche il mese di settembre è bello per le vacanze, dai, va bene così. Perciò salutiamo i tuoi concittadini del sud, va bene?
2: Sì, sì, sì, ok, saluti a tutti, anche la sua moglie.
0: Va bene, ciao, okay. Tea, un abbraccio
2: bene,
0: grosso,
2: ciao,
0: un abbraccione
2: ciao.
0: Grosso grosso a te Beppe, la nostra Tea, la nostra fedelissima, e mi raccomando, sento che siete già belli carichi e belle cariche questa mattina, grazie veramente di cuore per questo mese che stiamo trascorrendo insieme. Abbiamo ancora tutta la prossima settimana per stare insieme, poi torneremo ai palinsetti di settembre, ma vi ricordo che adesso inizia il fine settimana in mia compagnia, perché questa mattina, domani mattina e domenica mattina sarete in mia compagnia qui sulla radio, sul canale 788, per stare insieme con Super Mattina. Dicevo, due ore di belle canzoni, un'ora dedicata alla musica da ballo, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Voi naturalmente potete aiutarci nel palinsesto musicale, noi nel limite del possibile cerchiamo di accontentarvi, poi insomma facciamo un po' di tutto anche per variare, un po' sulle varie canzoni. Pronto?
3: Pronto, buongiorno dottor Pierangelo.
0: Qui di dottori non ce ne sono, buongiorno Carlo.
3: No, sei dottore della musica.
0: Sono dottore della musica, buongiorno carissimo, buongiorno.
3: Sono Carlo da Viadana.
0: Bravo che ti presenti. Dimmi Carlo, tutto bene lì? Sta piovendo o no Viadana? Si è rinfrescato?
3: C'è un temporalone, sta piovendo, sì.
0: Bene, dai che si...
3: stamattina, da ieri sera,
0: dai che si rinfresca, dai che adesso torniamo.
3: Sì, sì, una bella cosa.
0: Almeno quella, adesso abbiamo un po' bisogno, veramente, E che dici Carlo?
3: Se c'è il posto,
0: sì?
3: Se c'è un piccolo spazio, mi dice un rapsodie.
0: Va bene, te la mettiamo volentieri. Cambiare. Volentieri, va bene Carlo?
3: Va bene.
0: Un abbraccio a te e famiglia, grazie, un saluto a Viadana.
3: Ciao
0: caro, grazie al nostro Carlo Viadana, provincia di Mantova. Dunque. Allora, cosa vi racconto? Vi dico che siamo insieme, lo stavo dicendo prima, sino alle ore 12. Questa è la radio, la vostra radio, la radio che vi tiene compagnia, la radio che lo ascolti dal televisore, canale 788. Mi raccomando, voi sintonizzate, state sintonizzati sulla radio, su questo canale, su questa radio che la ascolti tramite il televisore. Se siete in casa, se siete in automobile, c'è la radio in DAB. Se siete in giro a camminare, potete ascoltarci tramite internet. E ci sono tanti modi per seguirci. Però dicevo, state all'ascolto, perché poi a settembre partirà anche un nuovo palinsesto. Perciò, insomma, le novità senz'altro da noi non mancano e non mancheranno anche nei prossimi mesi, perché poi da settembre poi si riparte. Ma devo dire che stiamo già preparando qualcosa di molto bello per la stagione autunnale invernale 2026-2027. Dunque, voi continuate a chiamarci, non ho detto il numero di telefono, lo vedete comunque scritto sul vostro teleschermo, c'è il nostro logo ufficiale e storico della radio che da 50 anni vi tiene compagnia. Però io ve lo ripeto, magari a beneficio di coloro in questo momento non fosse davanti al televisore, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 per chiamarci, per chiamarmi in diretta. Sono Pierangelo, lo ricordo, la regia è curata dalla nostra Elisa, che tra una canzone e l'altra, insomma, mi porta anche il caffè, perciò cosa vuoi di più. Poi un saluto agli amici del centro di missione a Bargnano, alla nostra Eleonora Bini e al nostro responsabile tecnico della trasmissione Ilario Crotti, e la supervisione naturalmente del nostro editore Agostino Rabizzi. La nostra troupe è completa, voi ci siete, perciò la musica non manca. Possiamo iniziare con questo bellissimo branettino, vai Biancaneve. Beh.

0: Allora sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Giovanni dalla provincia di Milano.
0: Buongiorno Giovanni dalla provincia di Milano, piove anche lì o no?
1: Sì.
0: Oh, meno male che ci rinfreschiamo le idee. Dimmi Giovanni.
1: Ci puoi sentire una canzone?
0: Che canzone?
1: Non è una canzone, è un ballo.
0: Che cosa volevi sentire?
1: Milioni d'Arlecchino.
0: Scusa?
1: Milioni d'Arlecchino.
0: Sì, va bene, te la mettiamo nel corso di questa prima ora, assolutamente, va bene?
1: Complimenti, eh.
0: Grazie Giovanni, un abbraccio a te e alla provincia di Milano e a famiglia. Ciao Giovanni.
1: Buongiorno.
0: Grazie Giovanni, grazie di cuore al nostro Giovanni che ci sta ascoltando dalla provincia di Milano.

Bene, bene, bene, bene, le 10 e 12 minuti, questa è Radio Super, vi ricordo con Pierangelo, fino alle ore 12 noi siamo qui in diretta, sono qui con voi e per voi, vi ricordo un'ora dedicata alla musica da ballo e poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Naturalmente il programma, la trasmissione la facciamo insieme, siete voi i veri protagonisti, vi invito a chiamarci se volete così interagire con noi, fare quattro chiacchiere in diretta, lo potete tranquillamente fare, siamo in famiglia, non abbiate paura a chiamarci, vi do il numero, lo vedete sul vostro teleschermo dal canale 788 da dove ci state seguendo, ma io mi piace ricordare perché mi piace dare i numeri, ma dare i numeri quelli belli, quelli veri, quelli giusti. 351 40 41 42 3. Ripeto 351 40 41 42 3 per chiamarci, dai. Non lasciatemi da solo, perché voglio assolutamente sentirvi questa mattina, voglio un po' chiacchierare con voi, voglio con voi trascorrere queste due ore tranquille, belle, serene. Dai, si è anche un po' rinfrescato, stiamo bene, siete ancora in vacanza, state partendo, state rientrando, siete già rientrati. Dai, raccontateci un po' di voi e noi siamo curiosi e noi cerchiamo così di chiacchierare proprio come si chiacchiera in famiglia, come si chiacchiera tra amici, perché noi siamo comunque tutti una grande famiglia. Oggi piove, non c'è il sole, ma noi sappiamo che il sole dà sempre quell'attimo di allegria e di voglia e così di affrontare bene tutte le cose. E allora, Casadei, amico sole.

0: La voce di Mauro Ferrara, l'orchestra Casadei, Amico Sole, una telefonata per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, sono Maria dalla Valle Camonico.
0: Buongiorno.
1: Qui piove a dirotto, piove a dirotto.
0: Anche
1: piove.
0: Qui, però si sta bene, come temperatura si sta bene. Anche lì?
1: Sì, abbastanza, sì.
0: Bene, bene Maria, tutto a posto per il resto?
1: Sì, il bimbo è andato dai nonni, dagli zii in Puglia a Molfetta e là c'è bel tempo.
0: Bene, bene, dai, è giusto che sia così.
1: Che almeno anche poi cominciano le scuole e via che si va.
0: E si riparte.
1: Io volevo chiederle un piacere, dimmi. Se poteva mettermi di Aurora Codazzi,
0: sì.
1: Rosso di sera.
0: Va bene, la cerchiamo, la mettiamo, ok?
1: Va bene, la tiene nascosta la sua Elisa,
0: Qui,
1: lo tiene?
0: Qui siamo tutti nascosti.
1: Apposta a farlo pettinare.
0: Va bene, la saluto, Maria. Ciao Maria,
1: una buona giornata, un buon fine settimana a lei, alla moglie e a tutti, gli amici. Grazie ancora, buona giornata.
0: Ciao Maria, grazie
1: mille.
0: Di cuore, grazie alla nostra Maria dalla Valle Camonica, e continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3 per chiacchierare con noi. Che bello sentirvi e sapere che comunque siete lì, che ci seguite e che così ci chiamate per raccontarci un po' di voi.

Che bella questa canzone dedicata al sole della Romagna. Un saluto a tutti coloro che sono ancora in vacanza o che partiranno per questa ultima settimana di agosto, oppure decideranno così di fare le vacanze nel mese di settembre. Buongiorno, buona mattinata, è il 21 di agosto. Siete su Radio Super con Pierangelo, ben ritrovati, ben ritrovate, benvenuti. Se ci state seguendo per la prima volta, vi invitiamo a chiamarci. Lo sapete che a me piace sentire tutti e tutte, tutta la nostra grande famiglia, i nostri grandi sostenitori che sono sempre con noi, sempre presenti, sempre attivi e sempre così pronti a darci una mano. E voglio anche sentire, magari mi piacerebbe, non è che voglio, mi piacerebbe sentire magari anche qualcuno che non ci ha mai chiamato, che vuole così chiamarci per la prima volta, perché questa mattina è lì che ascolta la radio tramite il canale 788 della televisione o è in automobile, sta guidando. Mi raccomando, prudenza alla guida. Oggi insomma anche sulle strade sta piovendo abbastanza veloce, abbastanza forte. Non andate veloci, siate prudenti, ascoltateci se volete chiamarci, insomma accostate, mettete l'auricolare e o il viva voce e chiamateci al 351 40 41 42 3. Così ha fatto il nostro amico Giovanni, che ci sta ascoltando dalla provincia di Milano. Lo salutiamo ancora, gli auguriamo tante belle cose, l'augurio veramente di stare con noi alla grande e in un modo così spensierato e con tanta voglia di ascoltare la musica. Lui ha scelto questo brano di Sergio Franchi, I milioni di Arlecchino.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve.
0: Buongiorno, ciao. Dimmi, chi sei?
1: Sì, mi chiamo Giovanni.
0: Giovanni, da dove ci stai chiamando o ascoltando, Giovanni?
1: Provincia di Lecco, Posillipo Parini.
0: Bene, bene, provincia di Lecco. Dimmi, Giovanni, esatto. Dimmi.
1: Volevo chiedere una canzone che piace molto.
0: Una canzone?
1: A mio padre.
0: Sì, che canzone è? Che canzone vuoi sentire?
1: Coca-Cola di Vasco Rossi.
0: Va bene, nella seconda ora senz'altro andremo a mandare anche Vasco Rossi, va bene? Ok, dopo le 11, va bene? Ok, Giovanni? Ok, ti salutiamo perché abbiamo la linea un po' disturbata, salutiamo questo amico e senz'altro cercheremo di accontentare anche lui nel corso della mattinata.

0: E i milioni di Arlecchino, questo valzerino, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Sono Angela dalla provincia di Lodi, è la seconda volta che telefono perché mi piace la trasmissione che conduci.
0: Grazie Angela, buongiorno, benvenuta, ben ritrovata, come stai? Tutto bene?
1: Ma finalmente piove sono felice.
0: Brava, sono felice. Anche noi, siamo un po' tutti felici mi sa. Quindi,
1: perché perché c'è una bella arietta adesso perché...
0: Finalmente, adesso avevamo proprio bisogno di respirare un pochettino. Sì. Va bene. Il caldo, va bene tutto, però fino a un certo punto, che dici?
1: Ma adesso erano 2 mesi che qua ci faceva crepare.
0: Che martellava qui, veramente. Ha tenuto duro, veramente, insomma.
1: Sì, dai, sì, tremendo.
0: Bene, mi fa piacere che mi stai seguendo. Sono molto, molto contento.
1: Dimmi. Anch'io sono contenta quando ti sento, va bene?
0: Grazie, ci sentiamo, io ci sono anche domani e anche domenica, quando vuoi, va bene?
1: Va benissimo, grazie mille.
0: Cara, ti saluto e ti auguro una buona giornata, grazie.
1: Ciao, grazie
0: a questa nostra amica, grazie veramente di cuore perché avete sempre delle belle parole nei miei confronti, nei nostri confronti, di tutti noi della radio. Allora, ricapitolando le 10:26, buongiorno, siete su Radio Super, canale 788 del vostro televisore oppure dell'automobile in DAB oppure tramite i device di internet o sul nostro sito ufficiale Brescia Sat, se ci volete ascoltare anche tramite internet 351 40 41 42 3 per chiamarci nel corso della mattinata in mia compagnia. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno.
2: Sono Elio da Fidenza.
0: Oh, Elio da Fidenza, carissimo.
2: È la seconda o terza volta che ci sentiamo.
0: Esatto, ciao, tutto bene lì a Fidenza?
2: Bene, e mi ha anticipato la signora che ha appena parlato, che è contenta, sono contento anch'io che finalmente piove.
0: Guarda che veramente...
2: Abbasso la televisione.
0: Bravo, grazie. Sì, ma veramente siamo contenti di sentire, di vedere la pioggia, no? Veramente...
2: Porca loca, altro che c'era un caldo terribile che non
0: poi
2: si
0: va bisogno, i fiumi, i laghi, insomma, si è abbassato tutto, adesso dobbiamo recuperare e va bene così, no? E poi si respira, dai. Che bello, è tutto un altro mondo.
2: Era meglio, certo. Non si viveva più. Ecco.
0: Certo,
2: poi
0: certo.
2: Per noi giovinotti oltre settantenni abbiamo bisogno di aria sana.
0: Ah, ma credo un po' tutti.
2: Aria viziata.
0: Un po' tutti. Altro che... Spegniamo i condizionatori adesso che ne abbiamo bisogno un po'.
2: Garantito, dobbiamo economizzare sulla corrente.
0: Bravo. Bene.
2: Ascoltami, è retorica caro. Però complimenti per la trasmissione, mi piace molto.
0: Grazie.
2: Quando ho tempo mi metto qua a ascoltarti dalla TV.
0: Bene,
2: allora ti posso chiedere un pezzo se
0: vediamo noi se ce l'abbiamo volentieri. Dimmi caro.
2: A mezzanotte in punto di Ben Sicuneo e Marco Zeta.
0: Va bene, la cerchiamo e cerchiamo di accontentarti assolutamente, sì. Va bene?
2: Se no va bene quello che metti.
0: Vediamola Elisa cosa trova in regia, ok?
2: Ti ringrazio, tante cose, buona giornata,
0: un abbraccio,
2: buon lavoro.
0: Un abbraccio a te e tante belle cose, ci sentiamo ancora, mi raccomando, chiamaci ancora quando
2: grazie,
0: vuoi.
2: Grazie,
0: un abbraccio.
2: Sicuramente sì, grazie.
0: Ciao, un abbraccio. A questo amico, certo noi cerchiamo di accontentarvi, poi la Elisa in regia è lei che controlla i dischi, insomma l'archivio, poi se la troviamo oppure cerchiamo sempre comunque di mandarvi qualcosa che possa arrivare gradevole a voi, perché dobbiamo un po' anche accontentare tutti. Prima della pubblicità, la bella La Va al Fosso, le canzoni popolari è qui dalla voce di Titti Bianchi. 351 40 41 42 3.

0: Che bella questa, la bella la Val Fosso. Ed ora la pubblicità, ma mi raccomando, rimanete con noi, perché qui la musica e la compagnia non manca.
1: Radio Super Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora, mettiamo un attimo in pausa il disco e vediamo, sentiamo, anzi, se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, hai messo di andare al pozzo a lavare, ma qua stamattina si può lavare anche fuori dalla porta.
0: Qui basta aprire la porta qui che...
1: Vieni giù l'acqua, guarda.
0: Un po' dappertutto e va bene così.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: va bene,
1: sì, però
0: così.
1: Va bene così, dai.
0: Bene.
1: Ci voleva comunque, è giusto così.
0: Giusto, giusto, giusto. Cara Rita, la Valle Camonica è confermato che piove anche a Brino.
1: Sì,
0: perciò...
1: molto, molto, molto, molto. Ho piovuto tutta notte, tutto ieri. È sempre piovuto. Boh,
0: dai, va bene. Va
1: arriverà
0: bene.
1: Ancora anche il sole, vedrai.
0: Certo, certo, certo. Speriamo non più così caldo, però insomma, dai, va bene.
1: Vabbè, adesso poi... a settembre che sia anche caldo, ma non penso che sia poi quel caldo
0: fatto. Sicuramente non è più il caldo di giugno.
1: Saranno quelle belle giornate che quelle lì sono proprio gradite, perché dici a settembre fa ancora un po' caldino.
0: Si sta bene, si può andare bene in vacanza anche a settembre. Ci sono i giorni un po' più corti, però
1: ascolta,
0: va bene.
1: Ascolta Pierangelo, dimmi. Quando puoi, anche domani o domenica, mi metti la canzone di... È colpa della musica di Pietro Galassi e Valentina.
0: Va bene, ok, la cerchiamo. La
1: quando
0: cerchiamo,
1: puoi, non intanto anche domani sono qua che ti ascolto.
0: Va bene, ok, Rita.
1: Ciao,
0: ciao,
1: grazie. Ciao,
0: un
1: ciao,
0: abbraccio.
1: Ciao anche a Lisa.
0: Ciao, anche da Elisa. Grazie alla nostra Rita da Brino e continuiamo a ballare con voi e per voi.

la voce del grande Gianni Dego con Oh mio signore. Ancora buongiorno, ancora buona mattinata con Pierangelo, super mattina, e qui in diretta alla radio. Vi ricordo che sarete in mia compagnia anche domani mattina, sempre dalle 10 alle 12, e anche domenica dalle 10 alle 12, che il sabato e la domenica sapete che è il mio orario normale, quello di tutto l'anno. Poi in questo mese di agosto abbiamo allargato così la mia presenza in diretta sia sul canale 788 della radio che sul canale 96, proprio per sostituire i colleghi che in questo mese di agosto sono stati così, sono ancora tuttora in vacanza. Perciò anche la prossima settimana ci sarà questa programmazione in mia compagnia anche durante i giorni feriali. Poi da settembre torneremo invece ufficialmente nella programmazione ordinaria per quanto riguarda sia il canale 96 di Super TV sia il canale 788 della radio. 351, diamo i numeri, 40 41 42 3, diamo i numeri di telefono perché siete già tanti e tante che state chiamando, però continuate perché lo sapete che quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega, un'altra strada. Sentirvi è sempre un piacere e ci date a tutti noi della radio la carica giusta per continuare a tenervi compagnia. Perciò 351 40 41 42 3, questo è il numero ufficiale per chiamarci in diretta qui allo studio 2, da dove vi stiamo trasmettendo, da Cadignano di Verona Nuova in provincia di Brescia. Anche qui piove, e mentre piove noi balliamo insieme. Arriva un bel foxettino.

dai, che un fuxettino si balla bene stamattina, che non fa caldo, c'è l'arietta, la pioggerellina o pioggerellona come volete. Dai, che noi vi teniamo compagnia, vi facciamo alzare con il piede giusto, perché con le canzoni e la musica la giornata prende un'altra strada. 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci, teneteci compagnia, teniamoci compagnia vicenda, è qui alla radio, la radio come una volta, perché noi vi lasciamo, vi diamo lo spazio per interagire, per comunicare, per parlare con noi, vi diamo la possibilità anche di richiedere le canzoni. Noi, ripeto, io nel limite del possibile cerco di accontentarvi, però è giusto ogni tanto anche variare un po' il palinsesto musicale, per far sì che possiate ascoltare anche brani di un certo, così, non dico di un certo livello, perché i livelli della musica sono comunque secondo me tutti uguali, perché tutti fanno fanno le canzoni nel modo migliore per far sì che voi le possiate ascoltare bene e piacevoli, però voglio dire, per darvi qualcosa di più, insomma, del solito che si possa così regalare o trasmettere. 351 40 41 42 3 per chiamarci, per chiacchierare in mia compagnia. Ricordo, sino alle ore 12 sono con voi in diretta, è qui sulla radio. Adesso sino alle ore 11 la prima parte della nostra programmazione, del nostro Super Mattina, questo contenitore musicale, lo dedichiamo così alla musica da ballo e al ballo liscio. Allora, Maurizio Medeo, a mezzanotte in punto.

che bella questa mezzanotte in punto, questo terzinato dalla voce di Maurizio Medeo. Continuiamo a cantare e ballare insieme. Adesso vi regalo un bel brano dalla nostra Aurora Codazzi, che salutiamo. Salutiamo Aurora, salutiamo la Lori, salutiamo Omar, Adele, Azzurra e tutta la famiglia e tutta la grande orchestra di Omar Codazzi. Eccola qui la nostra Aurora.

0: fa questi brani che si cantano nella liturgia, Resta insieme a noi Signore e tante altre canzoni, Servo per amore, eccetera eccetera. È un gruppo tra l'altro molto molto bello, anche proprio da seguire visivamente. 10 euro l'ingresso e andrà a favore dell'oratorio di Chiesuola in provincia di Brescia, perciò noi vi invitiamo a andare sul sito ufficiale dell'oratorio di Chiesuola di cercare su internet, sui vari social, il concerto Gens Rosso Chiesuola di Pontevico e prenotare il vostro posto a sedere all'oratorio. 10 euro e il ricavato naturalmente sarà per l'oratorio, il 12 di settembre, tra 15 giorni. Io sarò come inviato per Radio Super e Super TV e poi vi racconterò tutto ciò che accadrà a questo concerto e vedremo magari poi anche di poter fare un'intervista a questi leader del gruppo per poter farci raccontare da loro, insomma, questa storia che dura da tanti anni e che gira un po' per tutta l'Italia e per tutto il mondo. Perciò 10 di settembre a Chiesuola di Pontevico in provincia di Brescia. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. È Radio Super?
0: Sì, è Radio Super. Con chi parliamo?
1: Con Agnese di Via
0: D'Arona. Oh, la nostra Agnese. Buongiorno Agnese, tutto bene?
1: Sì, grazie. E voi?
0: Noi tutto bene, siamo contenti di sentirti Agnese. Dimmi.
1: Si è rinfrescato un po', per fortuna.
0: Meno male, dai, meno si sta meglio,
1: Sì, sì, ma che caldo.
0: È proprio il caso di dire si respira adesso un pochettino di più,
1: Sì, esatto.
0: Dimmi Agnese.
1: Ascolti.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe sentire, se si può.
0: Sì.
1: Uomini soli dei Pooh.
0: Va bene, dopo le 11 te la mettiamo molto volentieri, ok Agnese?
1: Grazie infinite ragazzi.
0: Figurati, grazie a te che ci chiami e ci ascolti, un abbraccio. Ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie alla nostra Agnese che ha una grinta, questa signora quando ci chiama è proprio, dice sono Agnese, che bello sentirla con questa sua voce così importante, diciamo così. Dunque, ma rimaniamo a Via D'Arona, perché devo salutare anche il mio amico Carlo, che è sempre presente da tempo. Da quando io ho iniziato il programma qui alla radio, è stato uno dei primi ascoltatori che ci ha chiamato. Assieme al nostro amico Attilio dalla Valle Camonica, che è un po' di tempo che non sento più, magari vediamo se mi chiama questa mattina. Dunque, perciò per l'amico Carlo e per tutti voi all'ascolto arriva Rapsodia.

0: Rapsodia, abbiamo una telefonata. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, sono Felice, caro Giattesi.
0: Pierangelo, buongiorno Felice. Ciao caro, buongiorno. Siamo felici di sentirti. Tutto bene?
1: Sì, benissimo. Ti sto seguendo e sarà il momento che lo chiamo.
0: Grazie, perché, però... mi fa piacere, mi fa molto piacere. Hai fatto benissimo.
1: Oltretutto, non viene fuori il tuo nome stamattina sul display.
0: Stamattina non esce perché stiamo facendo, in verità, visto che è ancora agosto, i nostri tecnici stanno sistemando un attimo i server, abbiamo interrotto questo servizio, ma tornerà da domani, ok?
1: Sì, va benissimo. Sei a casa tua, comandi te.
0: Qui insomma non comanda nessuno, siamo tutti alla pari.
1: Qualche grado ci vuole nella
0: certo,
1: vita.
0: Sì, qualche gerarchia va bene ogni tanto.
1: Mi piacerebbe sentire una canzone dei Beast Boys.
0: Sì? Sì, ho capito, va bene. Va bene, cerchiamo di... Va bene.
1: La trasmissione è sempre bella comunque.
0: Grazie. Va
1: bene. Devi ringraziare te e il tuo comportamento e la tua regista, diciamo così.
0: Sì, la nostra regista, la Elisa, che mi tiene a te. Questa qua bisogna stare attenti, perché mi tiene sull'attenti.
1: Attenti quei due. No?
0: Esatto. Diciamo, va bene. Ciao Felice, grazie. Ti saluto.
1: Grazie.
0: Un abbraccio. Grazie al nostro Felice. E dunque c'è la pubblicità e poi entriamo nella seconda parte del nostro appuntamento di questa mattina. Radio Super Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Era un Sanremo del 1982, se non sbaglio. Questa non succederà più, della voce di Claudia Mori. Buongiorno, ben ritrovati nella seconda parte del nostro spazio di questa mattina, super mattina. È venerdì 21 di agosto 2026, le 11:08, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova, in provincia di Brescia. Siamo qui sino alle ore 12 in compagnia di Pierangelo e naturalmente la vostra grande, bella, importante, simpatica compagnia. È bello veramente sentirvi, è bello sentire tutto ciò che ci raccontate, perché voi, amici e amiche, siete i veri protagonisti e le protagoniste di questo contenitore. Potete ancora chiamarci? Certamente sì, perché ricordo, sino alle 12, l'ho detto poco fa, siamo in diretta. 351 40 41 42 3 è questo il numero di telefono, lo vedete bene in grande sul canale 788 del televisore, se ci state ascoltando dal televisore, perché noi siamo la radio che la puoi ascoltare dal televisore. Pensa un po' che comodità, pensate che comodità, avete lì il televisore, canale 788 col telecomando e la radio suona in tutta la vostra casa. E potete chiamarci, ripeto, 351 40 41 42 3 351 40 41 42 3. Mi permetto di insistere perché sentirvi, insomma, voi siete la, siete come una molla, mi fate scattare, vai alla grande, perché è bello, no, questo interagire insieme, queste chiacchiere e questa voglia di così fare la radio, e la facciamo veramente insieme in compagnia. Intanto l'amica Agnese da Via Dana, che salutiamo ancora, ci aveva chiesto un brano dei Pooh dal titolo Uomini Soli, e noi andiamo ad accontentarla con l'augurio di una buona giornata e un buon inizio fine settimana.

La voce dei Pooh nel 1990 vinsero il Festival di Sanremo. Dunque le 11 e 14 minuti. Allora vi ricordo che per quanto mi riguarda mi ritroverete anche domani mattina, naturalmente anche domenica in diretta per l'appuntamento quello tradizionale del sabato e della domenica con Supermattina. Poi tornerò lunedì mattina in diretta alla radio a partire dalle ore 10 alle ore 12 e poi ci ritroveremo dal canale 96 a partire da martedì alle ore 8 sul canale 96 dalle 8 alle ore 10. Insomma, poi vi terremo comunque aggiornati, ma seguite il canale 96 di Super TV perché esce praticamente tutta la scaletta della settimana per quanto riguarda anche la settimana entrante. Dicevo, siamo insieme, siamo stati insieme tutto il mese di agosto, continueremo anche la prossima settimana perché abbiamo variato la programmazione noi di Super TV e di Radio Super per garantirvi naturalmente la continuità della programmazione e soprattutto per garantirvi la compagnia delle dirette andando a sostituire i colleghi che sono in vacanza. Voi potete interagire con noi, con me in questo momento qui alla radio al 351 40 41 42 3 per così raccontarci, dai, questa mattina ci siamo un po' svegliati con la pioggia, con un po' di fresco, no? E siamo tutti contenti perché ne avevamo veramente bisogno. Speriamo che non ci siano danni comunque in giro causati dal maltempo, però voglio dire, ecco, dai, raccontateci un po' anche com'è magari la situazione nel vostro territorio, o raccontateci anche il vostro territorio. Noi abbiamo detto che a Chiesuola di Pontevico c'è questa, cioè il 12 di settembre ci sarà questo bellissimo concerto di Gen Rosso dove io sarò l'inviato per Super TV e Radio Super e vi racconteremo ciò che accadrà, e perciò magari raccontateci se invece da voi c'è in programma qualcosa di bello, di importante, di simpatico, di originale nelle vostre zone. 351 40 41 42 3. Saluto l'amico Felice, buongiorno Felice, grazie di cuore per la tua sintonia con noi.

The Beach Boys con California Girls in diretta qui alla radio, ed ora Vasco Rossi con la sua classica Bollicine.

0: cosa? Coca-Cola. Coca-Cola.
1: La voce, quella inconfondibile, di Vasco Rossi con Coca-Cola. Le 11:23 minuti. Questa è la radio in diretta con voi, c'è Pierangelo, qui è Super Mattina, è sino alle ore 12 dal canale 788 del vostro televisore o della radio in DAB oppure da internet, da tutte le piattaforme o dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Don Bachi, non piangere stasera.

Non piangere stasera è la voce di Don Bachi. Ed ora, prima della pubblicità, vi regalo questo brano di Francesco De Gregori dal titolo Il bandito e il campione. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: E le belle canzoni italiane come questa di Franco Battiato, Il sentimento nuovo. Le 11:36 minuti, primi meno di mezz'ora per stare insieme in questa nostra mattinata che va a concludersi piano piano, super mattina in questa versione del venerdì. Poi vi ricordo che domani domenica saremo insieme naturalmente per il consueto appuntamento classico del fine settimana. Intanto vediamo se questa mezz'oretta circa c'è ancora qualcuno che vuole chiamarci. Dai, vi invito a chiamarvi, magari qualcuno che non ha mai chiamato e ci chiama per la prima volta, al 351 40 41 42 3. Intanto Franco Califano, La mia libertà.
1: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà.

Oh, che bella questo brano, questa canzone, la mia libertà dalla voce del grande Franco Califano. Le 11:40 minuti primi, Gianna Nannini con Sei nell'anima.

Sei nell'anima la voce di Gianna Nannini. Un quarto d'ora al termine di questa nostra bella mattinata insieme. Vi ricordo, torno domani mattina a partire dalle ore 10 sino alle ore 12 ancora con il consueto appuntamento del sabato mattina con Super Mattina e poi anche domenica. Mi raccomando, vi aspetto ancora tutti e tutte perché è bello fare la trasmissione insieme. Gigliola Cinguetti, ve la ricordate questa? Chiamalo amore.

Sanremo degli anni Ottanta, quando ritorna Gigliola Cinguetti e propone questo brano dal titolo Tu chiamalo amore. Semplicemente chiamalo amore, il titolo esatto della canzone. Le 11:49 minuti primi, Giuni Russo, anche lì quante belle canzoni. E questa ve la ricordate? Alghero!

altri non lo deve sapere che sono andata ad Alghero in compagnia di uno straniero. Semplicemente Alghero, il titolo di questo brano è dalla voce di Giuni Russo. Siamo quasi addirittura d'arrivo, il tempo ancora di un paio di brani e i saluti finali. Intanto, a proposito di brani, uno bello, questo è di Michele Zarrillo, L'Acrobata.

L'acrobata, la voce di Michele Zarrillo. Siamo in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Grazie di cuore per essere stati con me e con noi qui alla radio. Ritorno domani mattina a partire dalle ore 10, sempre qui sul canale 788 di Radio Super. Adesso sul canale 96 lo vedo già pronto in postazione il nostro Franco Bertolani con Mezzogiorno da Franco. Perciò un saluto e l'augurio di una buona trasmissione. Per quanto mi riguarda è tutto. Grazie di cuore da Pierangelo e da Radio Super, un saluto e un abbraccio. Michel Bosè, ti amerò. Ciao, buon pomeriggio.

0: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: ideanottesrl.it.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

porterò tra le mie valli, perché non le so scordare. Tornerò là dove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli per vedere gli occhi suoi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 12 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 13 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 15 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Oggi con tutta la Chiesa celebriamo la memoria di San Pio X, Papa, vissuto tra il 1835 e il 1914. Veniva dalle parti di Treviso. Da parroco si impegnò particolarmente sia nella liturgia e nella catechesi, sia nella carità e l'assistenza ai malati. Fu vescovo di Mantova, quindi patriarca di Venezia e cardinale. Eletto papa nel 1903, portò nel ministero di Pietro la sua ricca esperienza di pastore, promuovendo soprattutto nella preghiera, nella liturgia, nella catechesi, l'essere bambini. I bambini li aiutò a ricevere la comunione più frequentemente e volle che tutti partecipassero ai misteri di Cristo in un modo più semplice e più vivo. Chiediamo al Signore, con l'intercessione di questo grande santo che iniziò il secolo del Novecento con questo carattere pastorale e amoroso, perché anche oggi possiamo crescere nella carità. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di fortezza apostolica il santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad essa da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite.

dite, mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse, profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio, spirito, vieni da quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande sterminato. Mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro, così dice il Signore Dio. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Alcuni vagano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura perché andassero verso una città in cui abitare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato, ha ricolmato di bene. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, qual è il più grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Questo è il primo comandamento. Il secondo è simile a questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore.
1: A volte possiamo intendere i brani della Scrittura, del Vangelo in particolare, in un modo riduttivo, cioè io mi impegno a vivere questa cosa qui per conto mio, con la mia forza, la mia volontà. E invece ogni incontro di Cristo, ogni brano del Vangelo che lo racconta, ogni episodio si spiega con tutta una storia globale di salvezza, con tutta la Sacra Scrittura, che è tutta ispirata da Dio. Non è quello che penso io, la Sacra Scrittura. Allora dobbiamo collegare questo annuncio di come amare e chi amare, amare il Signore, amare chi ci sta vicino, il prossimo, con tutti quei brani che parlano, anzi manifestano, testimoniano in modo vivo una storia di amore che inizia molto prima di noi ed è di un altro. In questo consiste l'amore, dice San Giovanni nella sua lettera. Non siamo stati e non siamo noi ad amare, a essere capaci di amare da noi stessi. Dio, i fratelli, possiamo parafrasare. Lui dice: in che cosa consiste l'amore? Consiste nel fatto che Dio ha amato e ama sempre per primo e ci ha dato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Perché avessimo la vita, noi non abbiamo la vita. Non abbiamo per nulla la luce e la vita. Noi siamo stati resi partecipi, ma abbiamo perso dopo il peccato, a cominciare da quello di origine, come abbiamo perso la sostanza della vita e la luce, l'intelligenza per comprendere le cose, per comprendere la nostra stessa vita e la vita del mondo. Allora, noi, perché avessimo la vita, abbiamo ricevuto un amore gratuito e lo continuiamo a ricevere continuamente, lo riceviamo. Noi ci innestiamo dentro questo amore. Noi, quando siamo chiamati ad amare il nostro familiare, una persona che incontriamo, siamo chiamati a perdonare. Solo se ci mettiamo come dentro il cuore di Cristo, dentro uno che sta già amando, se ci mettiamo nella sintonia con Lui, se viviamo con Lui l'amore, noi stiamo amando veramente. Noi non siamo capaci di amare da soli per conto nostro. Ecco, allora in questo consiste l'amore, nel fatto che Dio ci ha amati per prima e ci ama sempre per primo, e noi non solo impariamo da Lui, non solo attingiamo da Lui, ma noi solo vivendo col suo stesso fuoco di amore, aprendoci al suo stesso amore, questo fuoco misterioso che è in Dio, che divampa e che ha creato il mondo dal nulla e conduce una storia di salvezza immensa, ecco, solo se ci inseriamo dentro questo amore e lo accettiamo dentro di noi, se lasciamo vivere in noi l'amore che Dio ha per tuo marito, tua moglie, tuo papà, tua mamma, tuo figlio, ogni vicino di casa, ogni persona che incontriamo, se noi guardiamo quella persona cercando di guardarla come la guarda e la ama Cristo, noi viviamo il vero amore, cioè nella sintonia e nel coinvolgerci dentro questo grande unico amore di Dio. Ti chiediamo, Signore Gesù, che sappiamo vivere, o meglio accettiamo umilmente, di essere coinvolti in questo amore grande, puro, immenso, bellissimo, felice, che è il tuo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu,
0: Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, per la gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio X e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Invochiamo il Padre Celeste perché sappia amare insieme alla Chiesa, che è la storia di salvezza che continua concretamente in tutti i tempi e anche nel nostro tempo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Corpo e sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio, per volontà del Padre, con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa.
2: Dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Il sangue di Cristo.

Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. O Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria del Santo Papa Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Cantiamo Santa Maria del Cammino le prime due strofe.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.
5: Sono le 19 e 4 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi,

0: che batte per te.
1: Questa è Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19:56.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 Aprile.
2: Ideanottesrl.it.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È mezzanotte e 35 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:56.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.